pahaite aro purahaitan deve se gotemi. Sapi are intero hama no handa yerevei. Pejarepite rehenduja ora con musicapu. Eremikena oikomi bakue semoakandu.